sincerità. Ma ti percali cali da pipisa i duplagi, konon jika selamat aku semakin hebat.